0: 106.7 FM.
1: Mi sa come deve che da gosa. Dolce sinekila, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: che sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre substan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenako un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
1: Heart Radio. Did you know that Aruba is part of the Dutch Kingdom and we speak four languages? Papiamento, Dutch, Spanish, and English. Now you know. This is Robert, your friendly island guide.
2: Where sunsets meet and faces drop. Indulge in the ultimate musical escape on Heart Radio.